pochi capivano il jazz. Troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte

così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate,

del jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte.

sotto le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà. Du-da, du-da, du-da, du-da, du-da, du-da. 2000 enigmi nel jazz.